0: quello che non fa.
1: È incredibile.
2: The least of kids, the least of kids, the least of kids, the least of kids.

0: forza di ulteriore che ulteriore per manetta a paesa.
1: Non chiama somiglia mi buone pai.
0: Ora se pagano in pieno ma sarò vale c'aia.
1: Non chiama somiglia mi buone pai.
0: Sui che se mi vede c'è una vaga che insieme c'aia.
1: Non chiama somiglia mi buone pai.
0: Ora se pagano in pieno ma sarò vale c'aia.